0: Rita Caliente, questa notte è differente.
1: Radio Sintonía. This is the rhythm of the night.